Ah, sì, ti manca a me. Sì, ti dico, questo mi gas capi beginning vowels. 7, 0, 8, 0, 0.8, repeat, 70, 80, 0.8.